0: TikTok eres insignificante.
1: You think you gangsta? You ain't gangsta.